fatto stanco, non faccio mai niente, sono stanco. Io sono una chitarra italiana rock, italiano rock and roll. Io non lavoro e mangio di spaghetti a pomodoro.

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.